l'aquarium. Il vento nei capelli. Carl accela e alza la radio. La notte la notte, la notte.